0: Somos SICOM Radio. XHCPFE 93.1 FM.
1: SICOM Tehuacán.
0: La radio de las y los poblanos.
2: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col gru-